0: rhythm, huh?
1: Yeah, one girl, la di ya di ya di ya di ya da da di ya di ya.
0: Yeah.
1: Oh, oh, oh, I wanna get hot, child.
0: You wanna get hot, child?